0: Viragom.
1: Okay, okay. Da da da da da da da Viragom, Viragom. Minde moda ta shot palos. Viragom, Viragom.
2: Queen Radio Net.